Bisogna fare una commissione di queste domande, senza un ultimo obiettivo. Poi, bisogna fare un'altra commissione di queste domande, senza un